Ilaustien chetriman jadr botre jewa a chetr botre jewa ngelara nazo traitu a galati hema met golanginu ara twida mam petrarani ruvan a me frizan dentel ton jalo nurgalla a me frizan dentel ton jalo nurgalla a skrivan marali jinadr botre jewa a bari ruvan med shuda jalante a me belion jewa nesta vasurige a ganoni vela keinu gambi jabecho a nana sorti Adentina cano da di calala ramer virioni rigara merche io anche da fado a ieri rigara merche io anche che bo punis nan ranni trabam dei me cura la germis.